Soma che or che mi tu vuole sino in Gesù Cristo to io to se uimon amen. Aio anti mio soma che emali sino in Gesù Cristo to io to se